0: Stella che vede.
1: Oh, bella Don Elvira.
2: Don Giovanni! Sei qui, mostro bellone,
1: che titoli cruscanti, manco male che lo conoscevo.
3: Dia cara Don Elvira, calmate questa collera. Sentite,

0: siate più ragionevole. O mio giumento costei, se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Sa voi il vero?
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Potresto.
0: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che, il quadro non è tuo.

0: lasciate che vada! Che mi non merita che di lui ci pensiate!
1: Il ladrato mi ingannò!
0: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima! Guardate! Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Polifil,

mille tre, mille tre, mille tre. Andrà queste contadine, cameriere cittadine, facontesse baronesse, marchesane principesse, di padroni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia se cento e quaranta, in Alemania 231.

Mille tre, mille tre, fanno questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno ogni